Chorean Boson, d'accordo. E sei tappato soleil di middle of the road. Però Boson è ancora a tempo di Giola Sinchetti. Un cantica mascia, bieu, meas. Antomai, ho visto che è nato, ho visto che è nato, ho visto che è nato. Essa che è nato, l'età di 1964 è la gravezza.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo volontà sia sin a terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ien di grazia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana dere, e la baja del reino di morto, e di tres dia le resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterno. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangre, alma e divinidade di boiubien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue e alma e divinidade di boiubien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal,
2: tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

0: Jaweps 10,3 de Augustus, avem hai dia uitat la Forisan Mateo, capitolul 18, uitat la versetul 23. Pe sai el reino di cielo, por ordu compara cu un rei cu quiera regla cuenta cu su criana. I palabra paueta rei, rei, romana. E sin duda, si no sta tu evangelio completo, evangelio e, su tema centrale ta misericordia e perdon. Nos mestre sinia pordona otro manera Dios a pordonanos. Pero mi quiere pone a ve, atención, libe otro detalle di evangelio di ave. Reino di cielo por ordu compara con un rei evangelio de visa, con un rei. Reino di cielo ta para se, por compara con persona con un rei. Reino di cielo nota che da compara con algun circunstancia, algun acontecimento o lugar. Reino da persona di rei. Si può tenere contatto e relazione con rei, ma da den su reino. Ma perché da rondana con copi bonitezza e ricchezza, ma per farsi uso di tua ricchezza nel di mondo e toc senti soledad. Cosa non è materiale. Accontecimento non ha trese felicità permanente. E in cambio, si vota junto con rei, con insegurità, con già vota salva, con buona nota vai senti un mese solitario per sopra, con in relazione, con in contatto, amistà, confianza con il rei. Per sé, viene il cielo da per sé un rei. Felicità, romana.
1: Botate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio Stata Todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di picà resurrezion di carni e vita eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta offresevo curpa e sangver alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotabile. Mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Cambiando stando la non spazio proprio per lo che è tratta di spazio di misura che è nato non stato mover per non so se che deve mai intacchi a web e giove se non sarebbe a dia gestris di augusto
1: la gallos ha si so cos quiere quiere la gallos ha si so cos
2: quiere caribe frequenza in andi 88.9 Bogia
3: Radio Bogia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
4: Ehi, potevo da sacco, ma vorrei depositare un cartone qui, nana, ecotec?
5: Sì, verdade?
4: Come laga? Per 6 mesi, abbo una casa, abbo compagnia di chi ti gusti, botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Vieni depositare un cartone cerca di noi, non laga non come la vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

0: Questa sanno sin Jesus, benditi levo di ora di siete.
1: Alleluia. Onore e gloria al Signore.
0: Amen.
1: Alleluia.
0: Che ragunsa naturalmente tambe pa ai informazione informam posona lo che da avi arriba c'è un website gruppo di orazione carismatica Cristo ta Señor del Re uni a vetari pa 6:45 ave noci 6:45 po ese incontro semanal di gruppo Cristo ta Amor antare uni turre c'è un website na madiki na capel Cristo soffriente. Se vuoi cordialmente invitare pues, poi in un incontro di due noci e all'avanzo della giornata e anche insegnanza e ugualmente anche per lo che sta il gruppo di orazione Rosea di Dio
1: mi pueblo no
0: per dire Jewebs, Tour Jewebs tanto come se faccia tutte le noci con la celebrazione di Santo Sacrificio di Misa den Misa di Immacolata Concepción a Santa Cruz e después misa tanto de misa per lo che tratta un incontro di tour Jewebs di alabanza e adorazione e anche insegnanza igualmente per lo che tratta romana di orazione di San José Gregorio Hernández di Dakota anche in un incontro di tour già web 6 ore di Nancas di Orazion perché è net per atrás di piedi di in the school perché è cordialmente invitato pues, Nancas di Orazion in Dakota

Le parrucchie di Santa Teresita t'annuncia quello che ti tratta di già sabato di 5 di agosto e misa lo vedi a tuo luogo di misa Santa Teresita 7 ore di noci e sei questa celebrità di Assunzione di Virgine Maria.

0: Bingo. Agora ela ira. Giulia Bingo Store. Un calpol metto io davo.
1: E lui di vingedio.
0: Alleu, alleu. C'è domingo. Ora il
1: Dobbiamo
0: calpol passa il tamme e da come se due hasi lo io. Sei da seguo. Vedi come si passa a cavallo.
1: calpol metto io davo per seno.
0: Evita. Non si vuole cosa. Perché mi vuole lo stomaco, no? È fantasina pre. È il progetto di fumo gatto. Già, e cosa mai mi inviate cosa comprele? Non ti emozionate questo è. Al caso fra. La B e la vacca pari per me. E di come? Arriva qua, ma potrei che go cash? E di sì. Te la passa manco ne da me un solo con me. Ha eliminato i problemi per come, per nessun tipo di problema per come, ta madame. Adesso sarà un siglo per me per come. E se poi mi salto su mamma.
1: Volendo gustare, vorrei gustare se devo.
0: Oh, uè, se vuoi donare un spaghetti, Gesù. E da perché papà? Internet, filho que eu vou donar, não, eu não tinha, para na rua, é um, quem comprou tio Fredo?
2: Aqui o Fredo,
0: um pavo, e aí era, Márcia comprou dois também, então vou botar em três Fredo, vou ter o suficiente, um de três Fredo, né, com aio. Um da carga chega. Sì, ma 300, caso un anno mi pensavo. Ora non da merca, non sta a me da cumbra, lo so. Un po' confia con Luigi Tabai Merca. Vuoi vedere?
2: Con il carciato messo la
0: stacca. Sta che tanti.
2: Con Luigi si chiede con il carciato messo la stacca.
0: No, Luigi, chi non... No, non ti pensavo, Luigi, grande. Poi, perché non fa un matto, per sé, no?
1: No.
0: Sai. Pace guida come in inose, no? Lo so.
2: No.
0: Uno, dos, tres. Non state a tres. Poi non scomenzo a noce.
2: Pochico Gios lo sa.
0: E pace è una mani pisata un po', perché
2: no, è un brutto.
0: Non è scoperto in brutto. Perché mi sento buono che se lo conto se lo conto. Non è panco di scuma, perché è panco di... Quindi hanno da fissare, come si chiama? Magari forse non sono meno molto più.
2: Ok, ora, allora. Dammi 2 secondi.
0: Vai, vedi mai? Sapete, se io che sono di...
1: Non mi permette che sono di...
0: Magari, poi io che sono di...

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

0: Mundiale.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emisora qui, per seguire ascoltando la radio emisora qui, per sapere che la radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente noi cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: 88.9 Bo FM.
1: La gamme di siamo feliz a tardi a Ruba in 7 minuti passati ora di 5 ore cava. Parlo che sta non notiziero di Atari notizie vo. Ave con non sta 10 stress di Augustus.

Ma vai buscare poco video che danno a mente pisa mentre sono stata in parte commerciale e mi ha veramente pisa emozionata. Sì, per sopra Mawak e mi ha ricevuto anche informazioni per lo che sta One Cool Summer. E vi sa verdade, Anya che arriva per metà settembre da cumple esattamente 25 anni a passare. Con Dr. Ross Racing Team a Sadi Pony e mi ha visto 6.93 secondi, 12.1 per ora arriva a Palomar. Tai Door Slammer di Caribe, di Aruba. Promet

0: Ήταν σοναν αβορεκινάν αστακ τα βαί πρεσεντά λαγα μικοί τσάκι δι αστακ τα βαί πρεσεντά ε πούντου δι πίστα δι νος
1: γράνινα τα πρεσεντά ε σεξιόν δι νος γράνινα.
0: E punto di vista di nos grandi nan aveta nomina sanan. Dico mi che men che sei nomina sanan. Ti biaha nanta bome sa ende grandi te bira crepci, nanta bira un tiki riba punta, nanta un po' sa nanta, ma ne ti biaha ting di nan te bira ma ne mucha chiquito back. Anto, nota bon a nos non stiamo come mamma, ho bebiato, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non stiamo, non